sempre di scherzare con l'amor, e come farfalla solazzava in mezzo ai fior, ma da qualche giorno, ahimè, non so più tremare quella mia felicità, ho perduto tutta, tutta la mia libertà, finalmente sai perché. Ho messo il cuore nei pasticci.

Hop, hop, joep, grote cavallino. Hop, hop, joep, corrimio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amor. Hop, hop, grote cavallino. Hop, hop, joep, corrimio morello. Porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore.

che lo inchiari è una boccuccia rossa, rossa, rossa, spumante vaporosa, è tutta latte rosa, ha un corpicino tondo, tondo, tondo, chi l'avessi ad incontrare, non si può sbagliare, agli occhi neri neri,